0: non so mare.
1: La tormenta che non scorre dentro de las venas ha salido a demostrarnos che la muerte es densa.